0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:03.
2: La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. E ho promesso che non avrei preteso nient'altro. Solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? Ne è valsa la pena. Tu mi hai tenuto in vita. Tu mi hai fatto tornare. Terrò fede al mio patto, Evelyn. Uscirò dalla tua vita, senza pretendere altro da te. Ma voglio solo sapere perché. Solo questo ti chiedo, per favore, dimmi perché.
3: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa. In Love.

0: Perché l'amore aumenta con l'assenza?
1: Love, la notte di Radio Gelosa. Gelosamente romantica.

0: È meglio aver amato e perso che non aver amato mai.
1: Quindi, Margaret, sposami, perché la donna che voglio sei tu.
0: Il vostro amore, la vostra radio. Gelosa.

0: Milano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4:02.
2: Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei.
3: Bene. Bene, ottima decisione. Ottima decisione. La faccenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla.
4: Radio Gelosa in Love.

0: certi amori non finiscono, fanno giri immensi, ma poi ritornano.
1: Non ne sono tanto sicuro.
0: L'amore suona così, su Gelosa.

0: Milano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: un altro risveglio, un'altra alba. Alba Chiara, la musica al femminile, su Radio Gelosa.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: one more time. With the wind and your fingers in the hair.
1: Solo brani cantati da donne. È l'Alba Chiara di Radio Gelosa.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Vecchio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti. Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
4: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it.
5: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
6: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: cappuccino, brioche e musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio musicale su Gelosa.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
3: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito. E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic. A Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9, il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Tempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
1: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
2: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
3: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
4: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it.
5: Dire, fare, formare. Al San Gaetano di Vicenza la formazione professionale è esperienza. Elettrico, alberghiero, automeccanico, meccanico e grafico.
6: Laboratori e attività per il tuo futuro.
5: San Gaetano, percorsi di 3-4 anni per diploma o qualifica professionale.
6: Porte aperte, sabato 24 ottobre, presentazioni alle 14.30 e alle 16.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: è il posto dove ritrovare le perle degli anni Ottanta.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gerusa sono le 7:01.
3: Radio Gerusa. Mi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricchi. Ricchi Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, ricchipizzeria.com.
7: Portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
8: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
9: I sapori di montagna si incontrano a Schio. Sabato 17 e domenica 18 ottobre vivi un weekend tra produttori locali, prodotti a chilometro zero, spettacoli, laboratori e musica. Domenica alle 10 Diego Dalla Via racconta il marchio Pasubio e Piccole Dolomiti e il Cammino Cimbro. Programma completo su www.visitschio.it.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
4: Allora, come sto?
5: Amo una favola, ti sta da Dio.
4: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
5: E se serve un ritocco anche dopo?
4: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
6: L'autunno è alle porte e il bosco chiama. Taglia, sistema e preparati e fai manutenzione. Non farti trovare impreparato. Husqvarna, Typhon, Balfour, Comap e un'officina fornita per assistenza al top. Trovi tutto questo da Cornolò. Cornolò Macchine Agricole. Pronto a lavorare. A Sant'Orso, in via dell'Olmo 25.
7: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia, con Venezia negli occhi.
8: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
9: Perfetto, a dopo.
10: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
5: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
10: E adesso?
5: Aspetta, in frigo...
11: I salumi dei fratelli Guerriero!
10: Siamo salvi.
12: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
13: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7 e 26 minuti.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
2: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
1: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
2: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
4: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it.
5: Un tetto protegge tutto ciò che conta. Ma chi protegge il tuo tetto? Isoalex realizza impermeabilizzazioni, rifacimento tetti e lattonerie civili ed industriali, con soluzioni moderne, materiali di qualità ed esperienza. Isoalex SRL, a Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova, e su isoalex.it.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli, design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8:02. Radio
2: Gelosa. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
5: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche, 0444 150 57 36 38. Preventivo gratuito.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Radio Gelosa Informazione.
8: Buona giornata, Papa Leone è stato operato al Policlinico Gemelli, gli è stato asportato un tumore al polmone, l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma come sospettato dagli esami preoperatori. Leone è stato in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell'intervento è stata di 90 minuti. Voglio ringraziarvi per questa mobilitazione, noi vi sosteniamo e vi sosterremo, così la segretaria della PD Elly Schlein si è rivolta ieri agli studenti in protesta contro il caro affitti incontrati davanti a Montecitorio. Sentiamo cosa ha detto Schlein.
9: Se si intacca il diritto alla casa dei giovani studenti, si intacca il loro diritto allo studio e quindi il diritto al futuro di tutto il paese. Ieri ho incontrato uno di questi ragazzi, Carmelo, che lavora come commesso in un supermercato e prende 800 euro al mese con un part time, ma deve versarne 600 per pagarsi l'affitto. Come fa a campare con 200 euro?
8: Arriva il nuovo codice della strada, ci saranno multe più basse, ma nuove regole per le assicurazioni, sanzioni ridotte, blocco dell'inflazione, stretta sui veicoli stranieri, notifiche dei verbali dimezzate a 45 giorni, digitalizzazione dei documenti tra le novità. È tutto, a più tardi.
7: Radio Gelosa Informazione.
10: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. 3 epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
2: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic. A Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
3: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
4: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 km a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione. La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è... Radio Sveglia, il buongiorno, in musica.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
3: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
4: Portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
5: Grazie ai prezzi Piuma di De Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita De Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
6: Dove andiamo a farci un bicchierino?
7: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
8: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
9: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
10: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
11: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
12: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:58.

0: 80. Allora, regalati un'altra emozione.
1: Scopri 8FM, la radio dedicata agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare. Dalla famiglia Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 9 e un minuto. Radio
3: Gelosa. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
1: Le infiltrazioni si prevengono con la tecnologia giusta. Le impermeabilizzazioni ISOALEX in TPO e PVC creano una membrana continua, leggera e che protegge nel tempo. Ideale per tetti piani, coperture industriali, terrazzi e vasche. ISOALEX SRL a Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova e su isoalex.it.
2: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
3: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
4: Radio Gelosa Informazione.
5: Buongiorno, ecco le ultime notizie dal Veneto. Il sindaco di Venezia, Venturini, è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella e nel corso del cordiale colloquio, come informa il comune, che è durato circa 40 minuti, sono state approfondite le principali tematiche di interesse per Venezia.
6: Partiti i lavori per la posa della nuova rete dell'acquedotto lungo via Giotto nella frazione di San Gaetano a Montebelluna. L'opera guidata da Alto Trevigiano Servizi punta a rimodernare un'infrastruttura ormai segnata dal tempo attraverso la sostituzione di circa 520 metri di condotte obsolete e soggette a perdite con tubazioni di ultima generazione, garantendo un servizio idrico più efficiente e sicuro.
5: Nei giorni scorsi i sindaci dei comuni del litorale Veneto si sono incontrati sull'isola di Albarella per il Summit del Mare, appuntamento diventato ormai annuale. La sindaca di Eraclea, Nadia Zanchin.
7: Una palestra a cielo aperto, dove natura è connubio con turismo e anche con agricoltura.
5: Questo è il commento del sindaco di Portoviro, Mario Mantovan.
8: La possibilità di portare e visitare la costa di tornare al Veneto, che è la cosa più bella che abbiamo in tutta Italia, visitarla in tutti i 365 giorni dell'anno, perché è una cosa stupenda. Ogni giorno dell'anno il Veneto si presenta ai turisti nella miglior forma che ci possa essere.
5: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
4: Radio Gelosa Informazione.
9: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
10: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Ogni sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti, l'autunno è alle porte e il bosco chiama. Taglia, sistema e preparati e fai manutenzione. Non farti trovare impreparato. Husqvarna, Typhon, Balfour, Comap e un'officina fornita per assistenza al top. Trovi tutto questo da Cornolò, Cornolò Macchine Agricole. Pronto a lavorare a Sant'Orso in via dell'Olmo 25.
4: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it.
5: Dire, fare, formare. Al San Gaetano di Vicenza la formazione professionale è esperienza. Elettrico, alberghiero, automeccanico, meccanico e grafico.
6: Laboratori e attività per il tuo futuro.
5: San Gaetano, percorsi di 3 e 4 anni per diploma o qualifica professionale.
6: Porte aperte, sabato 24 ottobre, presentazioni alle 14.30 e alle 16.
7: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
8: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
9: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
8: E adesso?
9: Aspetta, in frigo...
10: I salumi dei fratelli Guerriero!
8: Siamo salvi!
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, che

0: Ad ottobre ICHX K3. Il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo, full optional di serie, a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobil Group.
1: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
2: Grande!
1: Con il pavimento a effetto legno.
2: Grande!
1: E i sanitari sospesi.
2: Grande!
1: Ma non sai dire altro?
3: Certo! Eraclia! Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
4: Sabato aperti! Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
5: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche. 0444 157 3638. Preventivo gratuito.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.
8: Yo man.
9: Yo.
8: Open up man.
9: Yo, what do you want man?
8: My girl just caught me.
9: You made her catch you?
8: I don't know how I let this happen.
9: But who?
8: The girl next door, you know? I don't know what to do.
9: Say it wasn't you.

0: Vecchio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10.
2: Radio Gelosa.
3: Non ne posso più di questa cucina, una vita per pulirla e spazi ridotti.
4: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
3: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
4: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
5: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
6: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness. Un'ampia sala pesi. Oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
7: Unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Porto Gruaro.
8: Secondo weekend, 16, 17 e 18 ottobre con gustosi piatti tipici locali. In area giovani, chiosco B-Side.
7: Segui su Facebook il programma completo.
8: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo, usato e noleggio a Summaga di Porto Gruaro.
9: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi. Siamo il tuo partner di fiducia, dalla semina alla raccolta, con te per far crescere la tua passione per la terra, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
10: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: Buongiorno per Papa Leone, prima notte passata tranquillamente al Policlinico Gemelli a Roma, dopo che ieri il pontefice ha subito un intervento chirurgico durato circa 90 minuti con cui gli è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro a causa di un carcinoma. È arrivato il via libera al nuovo codice della strada, multe, patenti, ci sono molte novità. Il provvedimento licenziato dal Consiglio dei Ministri prevede anche norme più severe per chi circola senza assicurazione, tempi più brevi per la notifica dei verbali e nuove disposizioni per camion, bus, moto e monopattini elettrici. Uscirà nelle sale italiane il 12 novembre il nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Ecco le parole del regista.
13: Mi interessa molto tutto ciò che non si vede immediatamente delle persone, no? Ciò che sta dietro o ciò che sta dentro. E questo può essere raccontato, secondo me, in vario modo, con vari linguaggi, no?
12: Chiudiamo qui questo aggiornamento, a risentirci tra circa un'ora con le ultime novità. Grazie per la vostra attenzione e buona giornata.
11: Radio Gelosa Informazione.
14: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
15: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
14: Aggiungi la musica e sono canzoni.
15: Pronti?
16: Big bands,
17: grandi gruppi, brani memorabili.
16: Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
3: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
4: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
5: I sapori di montagna si incontrano a Schio. Sabato 17, domenica 18 ottobre, vivi un weekend tra produttori locali, prodotti a chilometro zero, spettacoli, laboratori e musica. Domenica alle 10, Diego Dalla Via racconta il marchio Pasubio e Piccole Dolomiti e il Cammino Cimbro. Programma completo su www.visitschio.it.
6: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
7: Good time, good music.
6: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
7: DJ Massimo Alberti.

0: Time Short Version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ. 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start. Completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata. Solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco, scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato. A Castelfranco Veneto, Resana e Piombino del

0: Paese.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
2: il tè per le signore,
1: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
5: Grazie ai prezzi Piuma di The Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita The Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
6: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polke, mazurke, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic. A Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.

0: famiglia cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 11 e 4 minuti.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026 all'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso. Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scegliete Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
8: Solo fino al 31 ottobre nei Lube Store di Pianeta Casa, cucina Lube a 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
9: A Val Dubbiadene la frequenza per ascoltare Radio Gelosa è 92.200 MHz.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Buongiorno, aggiornamento delle 11. L'autonomia compie un passo in avanti decisivo. Abbiamo sottoscritto le intese definitive con le quattro regioni che hanno avviato questo percorso, approvando gli schemi di intesa definitiva e deliberati i rispettivi disegni di legge per Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Un passaggio istituzionale importante e decisivo, lo ha detto il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli.
12: La Polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino marocchino di 37 anni responsabile di detenzione di sostanza stupefacente con fini di spaccio, dopo essere stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina. I poliziotti avevano notato l'uomo a bordo di un'auto di grossa cilindrata ferma a una colonnina di un distributore di benzina. Insospettiti per il comportamento nervoso dell'uomo, hanno proceduto al controllo e al rinvenimento della droga.
11: Aperta al Museo del Novecento di Mestre, Players, giochi, videogiochi, cultura e società. È una mostra che ripercorre 80 anni di storia del videogioco come forma espressiva e fenomeno culturale. Chiuderà il 14 febbraio.
12: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
10: Radio Gelosa Informazione.
13: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
14: Io sono nato pronto.
15: Adesso su Gelosa parte la compilation.
16: Compilation.
15: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
16: Greatest dance hits of the 80s.
15: La compilation di oggi parte così.

La più bella musica dance anni 80 è nella compilation Di Gelosa. The Best Dance 80. Tutti i giorni alle 11. Making it best.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Mi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
3: Dove andiamo a farci un bicchierino?
4: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
3: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
3: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
4: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
7: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
4: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
5: Look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
6: Unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Porto Gruaro.
7: Secondo weekend 16, 17 e 18 ottobre. Con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
6: Segui su Facebook il programma completo.
7: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo, usato e noleggio a Summaga di Porto Gruaro.
8: Dire, fare, formare. Al San Gaetano di Vicenza la formazione professionale è esperienza. Elettrico, alberghiero, automeccanico, meccanico e grafico.
9: Laboratori e attività per il tuo futuro.
8: San Gaetano, percorsi di 3 e 4 anni per diploma o qualifica professionale.
9: Porte aperte, sabato 24 ottobre, presentazioni alle 14.30 e alle 16.
10: Radio Gelosa, informazione.
11: Buongiorno. Durante il suo intervento al Senato, la premier Giorgia Meloni ha toccato molti temi in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Sono sempre più numerose e più complesse le scelte che l'Europa è chiamata a compiere per difendere la propria capacità di restare competitiva, sicura e protagonista nel mondo, ha sottolineato. Ci spostiamo al Policlinico Gemelli, dove Papa Leone XIV è stato operato con la rimozione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice è stato in sala operatoria per 3 ore, per una durata effettiva dell'intervento di circa 90 minuti. Il Papa ha poi trascorso una notte tranquilla. Ed è stato concluso da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il lungo percorso di elaborazione del nuovo codice della strada, che è stato approvato in Consiglio dei Ministri. Tra le novità, il divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione, l'inasprimento generale delle sanzioni per chi conduce senza i dovuti requisiti autobus o mezzi adibiti al trasporto di scolari, il recupero delle somme non pagate dagli utenti stranieri e l'obbligo di assicurazione secondo le regole italiane per gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni. È tutto.
10: Radio Gelosa, informazione.

0: Tempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
1: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
1: Commercialeidraulica.it.
3: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche 0444 157 36 38. Preventivo gratuito.
4: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende. Il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
5: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. A Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
6: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, Short Version.

0: Time Good Music
1: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19, solo su Radio Gelosa.

0: L'autunno è alle porte e il bosco chiama. Taglia, sistema e preparati e fai manutenzione. Non farti trovare impreparato. Husqvarna, Typhon, Balfour, Comap e un'officina fornita per assistenza al top. Trovi tutto questo da Cornolò. Cornolò Macchine Agricole. Pronto a lavorare. A Sant'Orso in via dell'Olmo 25.
1: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
2: I sapori di montagna si incontrano a Schio. Sabato 17 e domenica 18 ottobre vivi un weekend tra produttori locali, prodotti a chilometro zero, spettacoli, laboratori e musica. Domenica alle 10, Diego Dalla Via racconta il marchio Pasubio e Piccole Dolomiti e il Cammino Cimbro. Programma completo su www.visitschio.it.
3: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
4: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
5: Perfetto, a dopo.
6: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
7: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
6: E adesso?
7: Aspetta, in frigo?
8: I salumi dei fratelli Guerriero.
6: Siamo salvi.
9: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.

0: due radio, due stili, un'unica passione per la musica bella.
1: Continua ad ascoltare Radio Gelosa e scopri anche 8FM.
0: 8FM.
2: A Radio Gelosa sono le 13 e 2 minuti. Radio
3: Gelosa. Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
8: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic. A Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Aggiornamento delle 13, buongiorno. Ricorre oggi il primo anniversario della strage di Castel d'Azzano nel Veronese, dove durante un'operazione congiunta delle forze dell'ordine uno scoppio nel casolare dei fratelli Ramponi uccise tre carabinieri, Valerio Daprà, Marco Piffari e Davide Bernardello. Questa mattina a Padova si è svolta una cerimonia in forma privata al comando Legione Veneto Carabinieri, alla presenza del comandante regionale Ettore Bramato e dei familiari delle tre vittime.
11: È stato aperto alla fiera di Padova Green Logistics Expo, il quarto salone internazionale della logistica sostenibile, che chiuderà il 16 ottobre. L'evento, a carattere biennale, riunisce i primari operatori logistici, il sistema produttivo, il mondo della ricerca e gli amministratori pubblici.
10: Ieri pomeriggio il soccorso alpino del centro Cadore è intervenuto per due escursioniste che avevano perso la traccia del sentiero lungo il percorso che dall'abitato di Domeggio di Cadore porta al rifugio Bayonne. Le due ragazze venete, una di Crespadoro, l'altra di Castelnuovo di Sotto, di 24 anni entrambe, erano rimaste indietro rispetto al gruppo di amici che le precedeva e hanno perso l'orientamento.
11: È tutto, a più tardi.
9: Radio G-

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
6: Portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
7: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
8: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia, con Venezia negli occhi.

0: stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
3: Grande.
2: Con il pavimento a effetto legno.
3: Grande.
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande.
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti.
6: Allora, come sto?
7: Amo una favola, ti sta da Dio.
6: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
7: E se serve un ritocco anche dopo?
6: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
8: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it.
9: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9

alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1999.
1: Allora, benvenuti al Festival Bar, è ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi, i loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam and Spoon Future Blatka, come on!

0: pelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
3: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Ora fammi un corso di Fitbox. Uno di pesi, uno di military training. Poi Pilates e yoga. Muoversi!
5: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club in via Romea 21 Legnaro. Golden Club, niente scuse, solo risultati.
6: Un tetto protegge tutto ciò che conta, ma chi protegge il tuo tetto? Isoalex realizza impermeabilizzazioni, rifacimento tetti e lattonerie civili ed industriali con soluzioni moderne, materiali di qualità ed esperienza. Isoalex SRL a Sant'Angelo di Piove di Sacco Padova e su isoalex.it.
7: Unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Porto Gruaro.
8: Secondo weekend 16, 17 e 18 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
7: Segui su Facebook il programma completo.
8: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo, usato e noleggio a Summaga di Porto Gruaro.
9: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
10: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
11: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
10: E adesso?
11: Aspetta, in frigo?
12: I salumi dei Fratelli Guerriero.
10: Siamo salvi.
12: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
5: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecno Carpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
10: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
11: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
2: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
1: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
2: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
4: Dove andiamo a farci un bicchierino?
3: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
4: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
7: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
6: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: La migliore musica ha tante sfumature.
1: Radio Gelosa ti accompagna con le hit che ami.
0: E se vuoi scoprire un'altra selezione di grandi classici, c'è 8FM.
1: Cercala e lasciati sorprendere.
2: A Radio Gelosa sono le 15 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Cumbai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Cumbai. Info e prenotazioni su cumbai.it. E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic. A Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Da 25 anni con ING. Puoi?
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

0: bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
1: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
0: Commercialeidraulica.it.
2: Le infiltrazioni si prevengono con la tecnologia giusta. Le impermeabilizzazioni Isoalex in TPO e PVC creano una membrana continua, leggera e che protegge nel tempo. Ideale per tetti piani, coperture industriali, terrazzi e vasche. Isoalex SRL a Sant'Angelo di Piove di Sacco Padova e su isoalex.it.
3: I sapori di montagna si incontrano a Schio. Sabato 17 e domenica 18 ottobre vivi un weekend tra produttori locali, prodotti a chilometro zero, spettacoli, laboratori e musica. Domenica alle 10 Diego Dalla Via racconta il marchio Pasubio e Piccole Dolomiti e il Cammino Cimbro. Programma completo su www.visitschio.it.
4: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
5: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
6: Siamo una tribù che balla con il volume a palla!
5: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla!

0: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tier Automobile Group.
1: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
2: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
5: Dire, fare, formare. Al San Gaetano di Vicenza la formazione professionale è esperienza. Elettrico, alberghiero, automeccanico, meccanico e grafico.
6: Laboratori e attività per il tuo futuro.
5: San Gaetano, percorsi di 3 e 4 anni per diploma o qualifica professionale.
6: Porte aperte, sabato 24 ottobre, presentazioni alle 14.30 e alle 16.
7: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
7: Una tribù che balla, solo su Radio Gelosa.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e un minuto.
5: Radio Gelosa.
6: Mi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
10: Portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
11: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
14: Radio Gelosa Informazione.
15: Buon pomeriggio, questa è la pagina degli appuntamenti. Il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto si prepara ad accogliere la nuova stagione di spettacoli con un programma che attraverserà linguaggi, generi e forme espressive differenti da novembre a marzo 2027. Il nuovo programma comprende 8 spettacoli di prosa per un totale di 11 serate.
16: Domenica 18 ottobre dalle 9 il Centro Storico di Milano ospiterà una nuova edizione di Oggetti dei Nonni, il mercatino dell'antiquariato organizzato da Confcommercio del Milanese. Circa 150 espositori animeranno Piazza Martiri e le vie del centro con mobili, stampe, libri, ceramiche, oggetti da collezione, modernariato e pezzi vintage. Un appuntamento pensato per collezionisti appassionati e curiosi alla ricerca di oggetti particolari e piccoli tesori del passato.
15: Domenica prossima Venezia torna alla Camminata Rosa, 11ª edizione. È l'evento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno organizzato dall'associazione Pink Lioness in Venice, nato dalla collaborazione tra Reale Società Canottieri Bucintoro e Avapo Venezia. La camminata prenderà il via alle 10 davanti alla stazione di Santa Lucia.
16: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Radio Gelosa Informazione.
17: Ladies and gentlemen, please make some noise for
2: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
2: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
3: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
4: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
5: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo. Tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
6: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, i brani più famosi degli anni 90.
10: Insomma, è un momento molto importante perché stiamo per presentare un gruppo che per la prima volta si esibisce su un palcoscenico italiano.
11: Tra l'altro la stampa inglese parla benissimo di loro e dice che sarà la prossima band del futuro, proprio la vera band del futuro. Ti vedo un po' strano, no?
10: Vogliamo presentare perché i nostri amici italiani sono qui, sono impazienti di sentirli. Ok, allora
11: la canzone Say It Once,
10: gli Ultra!

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: Negli anni 90 si ascoltava questa musica.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
1: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
0: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
1: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
2: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
3: L'autunno è alle porte e il bosco chiama. Taglia, sistema e preparati e fai manutenzione. Non farti trovare impreparato. Husqvarna, Typhon, Balfour, Comap e un'officina fornita per assistenza al top. Trovi tutto questo da Cornolò, Cornolò Macchine Agricole, pronto a lavorare a Sant'Orso in via dell'Olmo 25.
4: Unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Porto Gruaro.
5: Secondo weekend, 16, 17 e 18 ottobre, con gustosi piatti tipici locali. In area giovani, chiosco B-Side.
4: Segui su Facebook il programma completo.
5: Sponsor, Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo, usato e noleggio a Summaga di Porto Gruaro.
6: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
7: Perfetto, a dopo.
8: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
9: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
8: E adesso?
9: Aspetta, in frigo?
10: I salumi dei Fratelli Guerriero.
8: Siamo salvi.
11: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.

0: è il posto dove ritrovare le perle degli anni Ottanta.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gelosa sono le 17 e 2 minuti.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
5: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
6: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche. 0444 157 3638. Preventivo gratuito.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Buon pomeriggio. Farmacie del Veneto pronte per la somministrazione del vaccino anti-influenzale. La nuova campagna partirà lunedì prossimo 19 ottobre. Ai tradizionali vaccini, nelle farmacie aderenti a Federpharm, si potrà chiedere anche la somministrazione del vaccino antipneumococco coniugato.
11: Si è insediato il Consiglio Generale dell'Economia del Veneto, presieduto dall'assessore allo sviluppo economico Massimo Bitonci. L'organismo nasce come ambito stabile di confronto tra la Regione Veneto e il sistema economico, sindacale ed istituzionale, mettendo a disposizione delle politiche regionali una sede di ascolto, di analisi e proposta sulle principali questioni che interessano il tessuto produttivo.
10: Era stato diffamato e minacciato sui social, ora il sindaco di Torri di Quartesolo, comune del Vicentino, Gianluca Ghirigatto, devolverà i risarcimenti a favore di una scuola del comune, una scelta del primo cittadino che era già nata mesi fa.
11: Grazie per l'attenzione, a più tardi.
9: Radio Gelosa, informazione.
12: Ladies and gentlemen, please make some noise for...
13: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Mi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Allora come sto?
1: Amo, una favola, ti sta da Dio.
2: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità, cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale, scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
1: E se serve un ritocco anche dopo?
2: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorzè.
3: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
6: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: Dalla pop alla dance.
1: Molto americano.
0: Cazzo sì! 900. Tanti brani. Un'epoca. Let's go, girls.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: solo per questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
1: Incredibile, ma Evo!
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
4: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
7: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 3 minuti.
2: Radio Gelosa.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
5: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
6: Dove andiamo a farci un bicchierino?
7: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini alcali, cidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
6: Osteria Al Bacaro sui social, Viale Petitti di Roreto 2 Schio, sulla scalinata per il Parco del Castello.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: Bentrovati. Dopo l'operazione a un lobo polmonare, Papa Leone ha fatto colazione, pranzo e ha cominciato anche a camminare. 90 minuti sotto i ferri per rimuovere un adenocarcinoma polmonare. Il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha ripreso una regolare alimentazione. Dopo le parole di Giorgia Meloni, anche l'Eliseo dice niente accordo sul bilancio europeo senza le risorse sostanziali per l'Europa. Ci sono dei limiti alla proposta sul tavolo incentrata sui tagli alla spesa. Alla Festa del Cinema di Roma ha presentato il film Brianza del regista Simone Catania. Uno dei protagonisti è Paolo Piero Bonne.
10: Questo Alberto Fumagalli, io ne ho incontrati un sacco quando ero ragazzino proprio, perché anni 90, fine anni 80, c'era una tipologia maschile molto diffusa nell'Interland milanese. Per dirvi, c'erano situazioni come un negozio di barbiere, sotto aveva la bisca. Ora non c'è più tutto questo mondo.
9: E qui ci fermiamo. Grazie per essere stati ancora una volta con noi. Buon proseguimento di ascolto.
8: Radio Gelosa Informazione.
11: Ladies and gentlemen, please make some noise for
12: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
3: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti, l'autunno è alle porte e il bosco chiama. Taglia, sistema e preparati e fai manutenzione. Non farti trovare impreparato. Husqvarna, Typhon, Balfour, Comap e un'officina fornita per assistenza al top. Trovi tutto questo da Cornolò. Cornolò Macchine Agricole, pronto a lavorare a Sant'Orso in via dell'Olmo 25.
2: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it.
6: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
7: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: baby. 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: 25 anni con ING. Puoi?
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora, scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
3: Grande.
2: Con il pavimento a effetto legno.
3: Grande.
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande.
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti. Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
6: Un tetto protegge tutto ciò che conta. Ma chi protegge il tuo tetto? Isoalex realizza impermeabilizzazioni, rifacimento tetti e lattonerie civili ed industriali, con soluzioni moderne, materiali di qualità ed esperienza. Isoalex SRL, a Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova, e su isoalex.it.
7: Unica, vera, inimitabile festa d'autunno, con la 24esima castagnata a Summaga di Porto Gruaro.
8: Secondo weekend, 16, 17 e 18 ottobre, con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
7: Segui su Facebook il programma completo.
8: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato in noleggio a Summaga di Porto Gruaro.
9: 2.0, due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: A Radio Gelosa sono le 19 e 3 minuti. Radio Gelosa.
1: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
2: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
1: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
2: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
4: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
5: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia, con Venezia negli occhi.
6: Dire, fare, formare. Al San Gaetano di Vicenza la formazione professionale è esperienza. Elettrico, alberghiero, automeccanico, meccanico e grafico.
7: Laboratori e attività per il tuo futuro.
6: San Gaetano, percorsi di 3 e 4 anni per diploma o qualifica professionale.
7: Porte aperte, sabato 24 ottobre, presentazioni alle 14.30 e alle 16.
8: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
9: Good time, good music.
8: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
9: DJ Massimo Alberti.

0: Prendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
2: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
3: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
4: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it.
5: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
6: Perfetto, a dopo.
7: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
8: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
7: E adesso?
8: Aspetta, in frigo?
9: I salumi dei Fratelli Guerriero!
7: Siamo salvi!
10: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
11: Mi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
16: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il cespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco, scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
17: I sapori di montagna si incontrano a Schio. Sabato 17 e domenica 18 ottobre vivi un weekend tra produttori locali, prodotti a chilometro zero, spettacoli, laboratori e musica. Domenica alle 10, Diego Dalla Via racconta il marchio Pasubio e Piccole Dolomiti e il Cammino Cimbro. Programma completo su www.visitschio.it.
18: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
19: Good time, good music.
18: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
19: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 20 e 11 minuti. Radio
3: Gelosa. Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
4: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
5: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
6: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche, 0444 150 57 36 38. Preventivo gratuito.
7: Unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Porto Gruaro.
8: Secondo weekend, 16, 17 e 18 ottobre con gustosi piatti tipici locali. In area giovani, chiosco B-Side.
7: Segui su Facebook il programma completo.
8: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Porto Gruaro.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
5: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
6: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera.
7: Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: c'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
1: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness. Un'ampia sala pesi. Oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
2: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
3: Dire, fare, formare. Al San Gaetano di Vicenza la formazione professionale è esperienza. Elettrico, alberghiero, automeccanico, meccanico e grafico.
4: Laboratori e attività per il tuo futuro.
3: San Gaetano, percorsi di 3 e 4 anni per diploma o qualifica professionale.
4: Porte aperte, sabato 24 ottobre, presentazioni alle 14.30 e alle 16.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e un minuto. Radio
1: Gelusa. Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
4: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
3: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
4: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
5: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
6: L'autunno è alle porte e il bosco chiama. Taglia, sistema e preparati e fai manutenzione. Non farti trovare impreparato. Husqvarna, Typhon, Balfour, Comap e un'officina fornita per assistenza al top. Trovi tutto questo da Cornolò. Cornolò Macchine Agricole. Pronto a lavorare. A Sant'Orso in via dell'Olmo 25.
7: Dove andiamo a farci un bicchierino?
8: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sì. Italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
7: Osteria Al Bacaro sui social, viale Petitti di Roreto 2 Schio, sulla scalinata per il Parco del Castello.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, un decennio di musica.

0: sorpresa.
1: Ogni sera Radio Gelusa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo.

0: Negli anni 90 si ballava questa musica.
1: Visto che la nostra danza della pioggia porterà fortuna, quest'altra danza sono sicura che vi farà scatenare.
2: E balliamo
1: Beautiful World
2: Lady Violet.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
1: Commercialeidraulica.it.
3: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
4: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
5: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic. A Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
8: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
9: Dalla pop alla dance.
10: Molto americana.
9: 900. Tanti brani. Un'epoca.
10: Ciao.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
2: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
3: Le infiltrazioni si prevengono con la tecnologia giusta. Le impermeabilizzazioni ISOALEX in TPO e PVC creano una membrana continua, leggera e che protegge nel tempo. Ideale per tetti piani, coperture industriali, terrazzi e vasche. ISOALEX SRL a Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova e su isoalex.it.
4: Unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Porto Gruaro.
1: Secondo weekend, 16, 17 e 18 ottobre con gustosi piatti tipici locali. In area giovani, chiosco B-Side.
4: Segui su Facebook il programma completo.
1: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo, usato e noleggio a Summaga di Porto Gruaro.
5: Fate un respiro profondo.
6: Nostalgia per gli anni 90?
7: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
6: 900.

0: A Radio Gelosa sono le 22.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Allora, come sto?
3: Amo, una favola, ti sta da Dio!
2: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
3: E se serve un ritocco anche dopo?
2: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
4: Portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
5: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
6: I sapori di montagna si incontrano a Schio. Sabato 17 e domenica 18 ottobre vivi un weekend tra produttori locali, prodotti a chilometro zero, spettacoli, laboratori e musica. Domenica alle 10 Diego Dalla Via racconta il marchio Pasubio e Piccole Dolomiti e il Cammino Cimbro. Programma completo su www.visitschio.it.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
7: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
9: Io vivo per questo.
7: 900, un decennio di musica.

0: dalla pop alla dance.
1: Molto americano.
0: Cazzo sì! 900, tanti brani, un'epoca.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, ovvio. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
0: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
1: Sabato aperti.
2: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVB.Beltrame.it. CVB, tutto scorre.
1: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su Tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
3: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
4: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
5: Dalla pop alla dance.
6: Molto americana.
5: Novecento. Tanti brani. Un'epoca.

PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora. 900.

0: respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.
3: Curiosità discografica. In questa versione si chiamano Turbo B. E invece, apposta tornati dall'America per noi, si riformano questa sera e solo questa sera e solo per far ballare voi l'incredibile duo di Snap and Rhythm, He's a Dancer.

0: ho deciso. Rifacciamo il bagno.
1: Grande.
0: Con il pavimento a effetto legno.
1: Grande.
0: E i sanitari sospesi.
1: Grande.
0: Ma non sai dire altro?
2: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
0: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
5: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Cumbai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Cumbai. Info e prenotazioni su cumbai.it.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
8: Perfetto, a dopo.
9: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
10: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
9: E adesso?
10: Aspetta, in frigo...
11: I salumi dei Fratelli Guerriero!
9: Siamo salvi!
12: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
13: 900, un decennio di musica.

0: Eternity.
1: Fate un respiro profondo.
2: Nostalgia per gli anni 90.
3: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
2: 900.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. 180.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 23 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.

0: sabato esagerato. Sabato 17 ottobre, tanti prodotti a prezzi mai visti, come olio extravergine d'oliva DOP Terre di Bari, 6,90 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: I love you Prix.
2: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio e Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende in tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche 0444 157 36 38. Preventivo gratuito.
4: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Fatto l'ultimo aggiornamento.
2: Ci colleghiamo
1: nel video, trovate il flusso operativo.
3: Se sentite le voci, probabilmente il servizio clienti di Sistemi. Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: Ora fammi un corso di fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi pilates e yoga. Muoversi!
6: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club, in via Romea 21, Legnaro. Golden Club, niente scuse, solo risultati.
7: Dove andiamo a farci un bicchierino?
8: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
7: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
9: E-Ones, spazzatrici industriali, celebra BMW Italia Ceccato Racing. 3 titoli in 4 anni, una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Ceccato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint e E-Ones è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni, eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. E-Ones entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Ceccato Racing. Complimenti a tutto il team. E-Ones, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali E-Ones su www.e-ones.com.
10: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata. Solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
11: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
1: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
0: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
1: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
2: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato. C'è chi sente una voce alla radio. E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione. Unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Porto Gruaro.
4: Secondo weekend, 16, 17 e 18 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
5: Segui su Facebook il programma completo.
4: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato in noleggio a Summaga di Porto Gruaro.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
8: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.

0: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e due minuti.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e tre minuti.